Celebramus missam de Dominica sexta temporis Paschalis, cum prefazione secunda Paschali et precia charistica tertia.

0: In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.
1: Amen.
0: Gratia Domini nostri Jesu Christi et caritas Dei et communicatio Sancti Spiritus sit cum omnibus vobis.
1: Et cum spirito tuo.
0: Fratres, agnoscamus peccata nostra ut aptissimus ad sacra mysteria celebranda. Quimistos est sanare contritos corde, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Qui peccatores vocare venisti, Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Qui ad dextram Patris sedes ad interpellandum pro nobis, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Misereato nostri, omnipotens Deus, et dimissis peccatis nostris, perducat nos ad vitam aeternam.
1: Amen.
0: Gloria in excelsis Deo,
1: et in terra pax hominibus bone voluntatis,
0: laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agimus tibi, propter magnam gloriam tuam, Domine Deus, Rex Celestis, Deus Pater Omnipotens, Domine Filii Unigenite, Iesu Christe, Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, suscipet deprecationem nostra. Qui sedes ad dextram Patris, miserere nobis, quoniam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris.
1: Amen.
0: Oremus. Fac nos, omnipotens Deus, hos letitiae dies, quos in honorem Domini resurgentis exequimur, affectus sedulo celebrare, ut quod recordatione percurimus, semper in opere teneamus. Per Dominum nostrum, Iesum Christum, Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum.
1: Amen. Dagli Atti degli Apostoli, in quei giorni Filippo scese in una città della Samaria, predicava loro il Cristo, e le folle unanimi prestavano attenzione alle parole di Filippo, sentendolo parlare e vedendo i segni che egli compiva. Infatti da molti indemoniati uscivano spiriti impuri, emettendo alte grida, e molti paralitici storpi furono guariti. E vi fu grande gioia in quella città. Frattanto gli apostoli a Gerusalemme seppero che la Samaria aveva accolto la parola di Dio e inviarono a loro Pietro e Giovanni. Essi scesero e pregarono per loro perché ricevessero lo Spirito Santo. Non era infatti ancora disceso sopra nessuno di loro, ma erano stati soltanto battezzati nel nome del Signore Gesù. Allora imponevano loro le mani e quelli ricevevano lo Spirito Santo. Verbum Domini.
0: Deo gratias.
1: Acclamate Dio voi tutti della terra. Acclamate Dio voi tutti della terra. Acclamate Dio voi tutti della terra. Cantate la gloria del suo nome. Dategli gloria con la lode. Dite a Dio, terribili sono le tue opere. Acclamate, o Dio, voi tutti della terra. A te si prostri tutta la terra, a te canti inni, canti al tuo nome. Venite e vedete le opere di Dio, terribile nel suo agire sugli uomini. Acclamate Dio, voi tutti della terra. Egli cambiò il mare in terra ferma, passarono a piedi il fiume. Per questo in lui esultiamo di gioia, con la sua forza domina in eterno. Acclamate Dio, voi tutti della terra. Venite, ascoltate voi tutti che temete Dio, e narrerò quanto per me ha fatto. Sia benedetto Dio che non ha respinto la mia preghiera, non mi ha negato la sua misericordia. Acclamate Dio, voi tutti della terra. Dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Carissimi, adorate il Signore, Cristo, nei vostri cuori, pronti sempre a rispondere a chiunque vi domandi ragione della speranza che è in voi. Tuttavia, questo sia fatto con dolcezza e rispetto, con una retta coscienza, perché nel momento stesso in cui si parla male di voi, restano svergognati quelli che malignano sulla vostra buona condotta in Cristo. Se questa infatti è la volontà di Dio, è meglio soffrire operando il bene che facendo il male, perché anche Cristo è morto una volta per sempre per i peccati, giusto per gli ingiusti, per ricondurvi a Dio. messo a morte nel corpo, ma reso vivo nello spirito. Verbum Domini.
0: Deo gratias.

0: Dominus vobiscum.
1: Et cum spiritu tuo.
0: Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem.
1: Gloria a tibi, Domine.
0: Caput decimum quartum, tema rogabo patrem, et alium paraclitum dabit vobis. In illo tempore dixit Iesus discipulis suis, si diligitis me, mandata mea servabitis. Et ego rogabo patrem, et alium paraclitum dabit vobis, ut maniat vobiscum in aeternum, spiritum veritatis, quem mundus non potest accipere, quia non videt eum, nec cognoscit. Vos cognoscitis eum, quia apud vos manet, et in vobis erit. Non relinquam vos orphanos, venio ad vos. Ad huc modicum, et mundus meiam non videt, vos autem videtis me, quia ego vivo, et vos vivetis. In illo die, vos cognoscetis quia ego sum in patre meo, et vos in me, et ego in vobis. Qui habet mandata mea et servat ea, ille est qui diligit me. Qui autem diligit me, diligetur a patre meo, et ego diligam eum, et manifestabo ei me ipsum. Verbum Domini.
1: Laus tibi Christe.
0: Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem Caeli et Terrae, visibilium omnium et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum ante omnia saecula, Deum de Deo, Lumen de Lumine, Deum verum de Deo vero, genitum non factum, consubstantialem Patri, per quem omnia facta sunt. Qui propter nos homines, et propter nostram salutem, descendit de celis, et incarnatus est de Spiritu Sancto, ex Maria Virginem, et homo factus est. Crucifixus etiam pro nobis sub Pontio Pilato, passus et sepultus est, et resurrexit tertia die, secundum Scripturas, et ascendit in celum, sedet ad dextrem Patris, et iterum venturus est cum gloria, iudicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis. Et in Spiritum Sanctum, Dominum et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit, qui cum Patre et Filio simul adorator et conglorificato, qui locutus est per profetas, et unam sanctam, catholicam et apostolicam ecclesiam, confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, et vitam venturi seculi. Amen. Fratelli e sorelle, Gesù risorto ci ha promesso di non lasciarci orfani. Certi della fedeltà alle sue promesse, per la potenza dello Spirito Santo, presentiamo al Padre le necessità della Chiesa e del mondo.
2: Preghiamo insieme e diciamo, donaci, Signore, il tuo Spirito Consolatore.
0: Donaci, Signore, il tuo Spirito Consolatore.
2: Per la Chiesa pellegrina nel mondo, guidata dallo Spirito Santo, sappia annunciare con coraggio il Vangelo e testimoniare l'amore di Dio a ogni creatura. Preghiamo.
0: Donaci, Signore, il tuo Spirito Consolatore.
2: Per i governanti e per chi ha responsabilità pubbliche, siano illuminati nella ricerca del bene comune, promuovendo la giustizia, l'accoglienza e la pace tra i popoli. Preghiamo.
0: Donaci, Signore, il tuo Spirito Consolatore.
2: Per quanti vivono il tempo della sofferenza e della malattia, sentono forte la presenza del Signore attraverso fratelli e sorelle che sanno stare loro vicino con la forza e la luce del Vangelo. Preghiamo.
0: Donaci, Signore, il tuo Spirito Consolatore.
2: Per le mamme e le nonne, sull'esempio della Vergine Maria, possono essere testimoni di tenerezza e amore. Preghiamo.
0: Donaci, Signore, il tuo Spirito Consolatore.
2: Per le nostre comunità, siano luoghi di ascolto della parola e custodi fedeli dei comandamenti del Signore. Preghiamo.
0: Donaci, Signore, il tuo Spirito Consolatore.

Stazio Radiofonica Vaticana. Transmissimus Missae Celebratione.

0: ascolto di questo appuntamento settimanale della Radio Vaticana con l'Africa. Un caro saluto da Dulce Araújo al microfono e Damiano Capri alla parte tecnica. È stato presentato mercoledì scorso 6 maggio al Circolo di San Pietro, Palazzo San Callisto a Roma, il libro Vita, Sguardi, Cura sull'ospedale Lachor a Gulu in Uganda. Un libro voluto dalla Fondazione Piero e Lucille Corti che dal 1993 sostiene questo ospedale fondato nel 1959 dai missionari comboniani con appena 30 letti e che nel corso degli anni si è sviluppato fino ad essere oggi uno dei più grandi ospedali dell'Africa subsahariana. Alla presentazione del libro, che porta bellissime fotografie fatte da Jonata Galloni, sono intervenuti, oltre al fotografo, fratel Daniele Giusti, segretario generale dell'Istituto Missionari Comboniani e membro della Fondazione Corti, nonché medico, che avremmo voluto avere qui con noi oggi ma che non è stata possibile, e prima di loro la dottoressa Dominique Corti, che è medico ed è presidente della fondazione Corti che sostiene questo ospedale. Abbiamo con noi da Milano la dottoressa Dominique Corti, che salutiamo e ringraziamo di essere con noi. Buongiorno dottoressa.
1: Buongiorno e grazie a voi.
0: Grazie di essere con noi. Allora, prima di addentrare un po' nella storia di questo ospedale, una curiosità su di lei. Io le ho visto l'altro giorno alla presentazione del libro, l'ho sentita parlare in lingua Choli, che se non vado errata è una lingua del nord dell'Uganda. E qualcuno mi ha detto che lei è una figlia dell'Uganda, è così?
1: Beh, sì, io sono nata e cresciuta proprio in questo ospedale e quindi le elementari le ho fatte giù e a scuola si imparava a leggere e a scrivere nella tua lingua, che per me, come per tutti i bambini che andavamo lì a studiare, era la Choli. E quella era la lingua locale del nord dell'Uganda centrale, diciamo.
0: E quindi fino ad oggi parla questa lingua ed ha avuto una vita sempre legata all'Uganda.
1: Sì, io sono letteralmente cresciuta nell'ospedale perché mamma e papà erano medici, papà era italiano, la mamma era canadese e credo con grande orrore dei miei nonni e zii italiani. Lei mi portava, la casa è proprio dentro nel comprensorio, e quando non c'era la tata lei mi portava in ospedale, mi sedeva sul letto dei pazienti o per terra in sala operatoria perché lei era chirurgo e io sono cresciuta lì facendo i disegnini quando ero piccola, iniziando a fare i primi mestierini quando ero più grande, ho iniziato a fare la ferrista a 13 anni eccetera, per cui era un po' la mia casa il mio ospedale.
0: Quindi non poteva non essere medico.
1: Ma ho avuto il mio periodo di ribellione, ma per fortuna, perché la mia vita fino a 16 anni è stata che colazione, pranzo, cena, sera, vacanze, fine settimana, l'unico argomento per i miei genitori era l'ospedale. Pazienti, problemi di organizzazione, problemi di finanziamento, e quando eravamo in vacanza era un correre a destra, a sinistra per cercare aiuti. E ogni mia vacanza, anche se erano brevi, io andavo a lavorare in ospedale. Per quei 16 anni ho detto adesso basta e mi sono iscritta a lingua all'università. Ci ho messo 6 mesi a rendermi conto che era noiosissimo e non la mia vita, per cui mi sono riconvertita a medicina abbastanza in fretta, insomma.
0: Quindi i suoi genitori sono arrivati in Uganda nel 61 e hanno assunto la direzione di questo ospedale che poi si è sviluppato nel tempo e ha accompagnato praticamente la storia abbastanza travagliata dell'Uganda dopo l'indipendenza negli anni 60, quindi crisi, guerre, guerriglie, epidemie e tutto questo è stato vissuto accompagnando l'evolvere dell'ospedale. E poi viene creata la fondazione in loro nome di cui lei è presidente per sostenere l'ospedale. Come si presenta oggi questo ospedale, che ho visto nei dettagli del bilancio 2024-25 che lei presenta copre una vasta area con reparti, ambulatori, scuole sanitarie, campus universitario, dipartimento tecnico, insomma una realtà bella sostanziosa.
1: Sì, è un ospedale diventato molto grande, soprattutto è cresciuto in anni in cui molte cose chiudevano. Diciamo che in realtà la storia degli anni 60 è una storia bella, il paese era pacifico, io ho vissuto un'infanzia abbastanza bucolica, proprio bella bella, insomma. Il paese era in pace, tanto che per molti anni i miei genitori dicevano, vedendo i problemi nei paesi intorno, dicevano: ma noi siamo proprio missionari di lusso. Il primo episodio, diciamo così, pericoloso, seriamente pericoloso, è stato con la guerra Uganda-Tanzania nel 79, perché anche con Idi Amin in realtà noi si è continuati a lavorare tranquilli, il paese era fermamente in pugno suo. È stato in quel periodo un crollo dal punto di vista economico e sociale, perché lui se la prendeva con nemici percepiti, per cui gente colta, educata, eccetera, e tutti sono scappati. Tutti, tranne è rimasta molto forte in Italia e in Uganda la presenza degli italiani, sia i missionari, sia l'ambasciata, la cooperazione italiana ha continuato molto a essere presente con grossi aiuti tutti quegli anni. E però insomma tanta gente per poter, faccio l'esempio, far studiare i figli dovevano decidere o di andarsene via come hanno fatto in tanti o mandare via i figli come è successo con me, io tornavo solo per le vacanze, per cui il paese poco poco si è svuotato e quello che hanno fatto i miei genitori rispetto a tanti altri hanno deciso di rimanere. E allora affronti i problemi a poco, all'inizio c'è sempre la pace, poi incomincia a dire ok, non c'è più l'elettricità, cosa facciamo? Non c'è più l'acqua, scaviamo il pozzo, impiantiamo i generatori, non si trovano più farmaci, cerchiamo di farli arrivare da fuori, insomma ti adatti a poco, però il paese era ancora in pace. Solo nel 79 è incominciato quello che per noi è poi finito solo nel 2006, perché si sono alternati colpi di Stato, prese di potere fino all'86, quando l'attuale presidente ha preso il potere e lui è riuscito a mettere in pace, riportare lo Stato di legge, riportare lo sviluppo nel sud e in tutte le aree tranne la nostra, perché lui aveva buttato di fuori quelli che erano a capo prima, che erano i nostri del nord, e allora da noi tanta gente ha preso le armi, per cui c'è stata una ribellione che è diventata via via più violenta fino a cessare nel 2006, per fortuna. Quindi in tutti questi anni molte strutture chiudevano, ma siccome i miei erano lì, vedevano il bisogno, allora continuavano a ingrandire l'ospedale proprio per cercare di rispondere a un bisogno crescente. Ecco, per cui adesso l'ospedale è un grande ospedale, sono quasi 500 letti l'ospedale. Ci sono tre centri satelliti a circa 30-40 km di distanza in zone molto povere. Ogni anno si curano più di 200.000 pazienti, che sono la metà sono donne, il 30% sono bambini e il resto sono uomini. Un terzo di tutta questa attività viene fatta a livello dei centri sanitari. Faccia conto che i ricoveri sono 35-36.000 rispetto ai 200.000 pazienti totali curati. E tutto questo viene fatto da 700 dipendenti che sono praticamente tutti ugandesi a partire dai direttori, che gli attuali direttori sono medici che sono arrivati in ospedale, il dottor Odong nell'89 e il dottor Martin nel 92, per cui è gente che ha fatto la clinica, che continua a fare la clinica, però fa anche la direzione del proprio ospedale. E che quindi quell'ospedale ha visto non solo i mattoni che ci sono lì, ma i mattoni che c'erano prima e quelli che c'erano prima, insomma.
0: Quindi un percorso difficile, ma che oggi ci porta a questa realtà che lei ha appena descritto, di un grande ospedale. Però ci sono momenti difficili che lei si ricordi in particolare, che le abbia toccato in quello che io mi ricordo di aver studiato a scuola, che l'Uganda era la perla dell'Africa, invece c'è stato questo, dopo gli anni bucolici, come diceva, a momenti difficili. Qualcosa l'ha toccato in modo particolare?
1: Ah, guardi, le racconto degli episodi che fanno capire com'era. Quando negli anni 70 c'era Idi Amin, io ero a scuola in Kenya, ogni tre mesi tornavo per le vacanze, c'erano ormai talmente pochi viaggi aerei che arrivavano, gente che arrivava in Uganda, che ogni volta che l'aereo atterrava, scendevano una decina di persone, salivano una decina di persone, non più. E un paio di volte mi è successo che la hostess mi è corsa dietro per brancarmi per il braccio e mi ha detto: no, no, no, no, no, non si scende qui, questa è l'Uganda. Tanto per dire. E poi gli anni veramente brutti sono stati, a parte il 79, che è stato pesantissimo perché Idi Amin ha attaccato la Tanzania sud. L'esercito tanzaniano ha risposto, è salito alla capitale che sta a sud di noi nell'arco di 2 settimane, e poi ci ha messo mesi ad arrivare su a nord. Io ero a scuola in Kenya, non si sapeva, non c'erano telefoni, non c'era niente, non si sapeva se erano vivi o se erano morti. Nel frattempo l'ospedale veniva saccheggiato e hanno detto, le truppe tanzaniane quando sono arrivate, sono entrate in ospedale, hanno detto, questo è il primo ospedale che vediamo aperto e funzionante da quando siamo entrati nel paese da sud 3 mesi fa. Il periodo peggiore forse per noi è stato dall'86, quando l'attuale presidente ha preso il potere e da lì è partita la ribellione nel nord, che è stata inizialmente vari gruppuscoli, poi sono confluiti in vari movimenti. E nei primi, diciamo dall'86 all'89, entravano dentro varie volte a settimana in ospedale per portare via farmaci, soldi, e se non ne avevano, portavano via le infermiere, cercavano di portare via le infermiere. E le nostre infermiere venivano a lavorare di sera, il turno di sera, in abiti civili, perché così se entravano in incursione di ribelli durante la notte era più facile per loro cercare di buttarsi sotto i letti dei pazienti insieme ai genitori e ai parenti dei pazienti e cercare di evitare di farsi individuare come infermiere e farsi rapire. Cioè per anni fare questa cosa qua è una roba da non credere e abbiamo avuto diversi rapiti dei nostri, per ultimi erano venuti nell'89 a rapire i miei non c'erano, ha rapito il dottor Matthew che si è offerto al posto delle suore combogliane, ha detto no, no, il responsabile sono io, per cui portate via me. L'hanno tenuto via una settimana, però a quel punto c'è stata un po' una reazione della popolazione che ha fatto sapere ai ribelli, che era la loro gente, guardate, la Ciora è l'ultima cosa che ci è rimasta qua, non vogliamo più che lo toccate. E effettivamente non sono più entrati, anche se dall'89 al 2006 abbiamo avuto praticamente costantemente la guerra intorno all'ospedale. Negli anni 90 abbiamo costruito un muro per poter proprio proteggere la gente dentro dalle pallottole. E tra pazienti, faccia conto che anche oggi, anche all'epoca, eravamo diverse migliaia di persone tra pazienti, parenti dei pazienti, personale, parenti dei personali e molte centinaia di studenti delle scuole che vivono dentro. Praticamente è una piccola cittadina e a questi si aggiungevano dal 93-94 fino al 2006 la gente dei dintorni che veniva a dormire in ospedale per rifugiarsi nel nostro ospedale, nella città, nelle altre missioni, eccetera, soprattutto le donne e i bambini perché venivano rapiti i bambini, sto parlando di 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 anni. Per costringerli alla guerriglia, per cui alle 5:30, 6 di sera iniziava questo, quello che noi chiamavamo l'esodo biblico, migliaia e migliaia di persone che entravano, in tutti quegli anni lì mai meno di 3.000, ma con punte a 10-15.000 persone che si stendevano in ogni spazio coperto dell'ospedale e anche non, perché quando erano 10.000 c'era difficile trovare spazio, tanto che se un medico era chiamato di notte era difficile riuscire ad arrivarci all'ospedale, perché l'ospedale era un tappeto di corpi che dormivano. E la mattina alle 6 si ammassavano davanti al cancello dell'ospedale, aprivano i cancelli alle 6 e loro tornavano a casa, per poi tornare la sera dopo, 2, 4, 6, 10 km tutti i giorni, una roba da non credere.
0: E poi oltre a questi scenari di guerre e guerriglie, so che l'ospedale ha vissuto anche dei momenti di epidemia e avete anche perso del personale. Ce ne vuole accennare brevemente?
1: Beh, in primis siamo stati tra i primi posti, diciamo così, paesi in Africa a essere colpiti dall'HIV-AIDS, tanto che mia mamma si è infettata operando, mia mamma probabilmente a causa della tanta chirurgia di guerra che ha dovuto fare, sa, arrivavano un camion con magari su morti, moribondi, feriti, bisognava operare di corsa, gente che magari è stata ferita 1 o 2 giorni prima, con le ossa in frantumi, ti tagli, no? Per cui se scopriva si cambiava i guanti, si disinfettava, per però è probabilmente così che si è infettata con il virus dell'AIDS prima ancora che si sapesse cosa avesse, perché la sua diagnosi è proprio con i primi test dell'85, lei era già positiva. E come mia mamma, poi l'Uganda è stato un epicentro, è stato un punto dove ce n'è stato tantissimo, è stato il primo punto in Africa dove veramente il governo, le organizzazioni, eccetera, l'hanno attaccato dicendo che cos'è questa malattia, come fare per impedire a prenderla, educazione, educare la gente a evitare i contatti a rischio, eccetera. E l'Uganda è stata fortissima in questo proprio, c'è stata una significativa riduzione della percentuale, faccia conto che nel 93, quando abbiamo fatto i primi test in ospedale, se si prende come esempio le donne incinte, che sono delle persone non malate che vengono in ospedale, per cui delle persone che sono rappresentative della popolazione, quasi un terzo era sieropositiva.
0: E poi Ebola, no? Negli anni,
1: esatto,
0: più recenti.
1: L'Ebola, la differenza era che era una malattia che non si era mai vista sul territorio nazionale o comunque mai individuata. È scoppiata proprio nel mentre che eravamo in piena guerra nel 2000, nell'ottobre del 2000 avevamo campi profughi nel nord Uganda, avevamo quasi 2 milioni di persone, nei non profughi che vuol dire da un altro paese, ma i rifugiati interni, gente che aveva abbandonato le campagne per andare a mettersi in questi campi terrificanti, schiacciati, intorno spesso a delle cittadine o postazioni militari, sperando di farsi avere un po' più di protezione. E quindi lo scoppio di un'epidemia come quella in un ambiente dove avevi campi di 20, 30, 40 mila persone in condizioni igienico-sanitarie e di alimentazione terrificanti era un grossissimo rischio.
0: Era un terreno fertile per la propagazione della malattia.
1: Esatto. Fortuna abbiamo avuto questo medico ugandese che era il nostro direttore sanitario, che per i miei genitori era un po' come il figlio ideale che uno sogna e non ce l'ha mai, con loro ce l'avevano perché era veramente eccezionale. E lui è stato il primo a rendersi conto, a iniziare le attività, le denunce, l'educazione della popolazione. E grazie a lui e grazie alla gente, del personale dell'ospedale, del governo che si sono messi in prima linea, la gente ha accettato, no, quello che non è successo nell'Africa dell'Ovest, che quando venivano a prendere i malati ti attaccavano, invece lì da noi la gente ha accettato questa terribile.
0: Cosa, quindi si è affrontato in maniera efficace. Dottoressa, purtroppo il tempo in radio scorre molto veloce,
1: certo.
0: I racconti, questa realtà sono molto complesse e richiederebbero molto tempo per raccontare, ma voglio lasciare alcuni minuti per parlarci della fondazione che è stata,
1: certo,
0: fondata nel nome dei suoi genitori per sostenere questo ospedale. Ci dica brevemente sulla fondazione e come fa la sua raccolta fondi.
1: Allora, la fondazione è stata creata dai miei genitori perché loro vedevano bene che essere il direttore di un ospedale in Uganda e avere una rete nel tuo paese ricco di origine è semplice, ma molto più difficile quando sei un direttore ugandese che deve avere una rete in un altro paese ricco. Per cui hanno creato questa fondazione. Io, quando mi sono laureata in medicina, era ovvio che se volevo davvero aiutare il mio ospedale era non facendo il medico, perché ormai erano tutti medici ugandesi, ma buttandomi in questa organizzazione per cercare di costruire la capacità di sostegno all'ospedale, ed è questo che facciamo. Noi prima ancora degli obiettivi di sviluppo sostenibile, le regole di allineamento che è a livello locale che bisogna decidere le priorità e tutte quelle robe lì, noi lo facevamo già, cioè noi raccogliamo fondi e li inviamo all'ospedale, il quale ospedale poi decide come utilizzarli, quindi è l'ospedale che decide, però ovviamente sulla base del proprio piano strategico, della propria missione che deve dimostrare di seguire, in condizioni di farci vedere dei audit finanziari da parte da una ditta internazionale riconosciute, audit clinici, cioè con delle regole, ma all'interno delle regole del buon funzionamento, cioè noi non andiamo a controllare i soldi che mandiamo noi, perché è l'ospedale che ha bisogno di avere delle buone regole per funzionare bene, per cui aiutiamo l'ospedale anche per come l'ospedale può e vuole, per non solo curare, ma anche organizzarsi nel migliore modo possibile, seguendo il mandato fin dall'origine del mio papà, che era brianzolo e che diceva le migliori cure possibili al maggior numero possibile di persone al minor costo. E in un ambiente dove ci sono poche risposte a un vastissimo panorama di bisogni sanitari, è ancora più importante che i pochi soldi che ci sono siano utilizzati nella miglior maniera possibile, più efficacemente, stirando anche le risorse, perché non sei in una situazione che puoi dire: ah, io voglio fare benissimo tre cose, come a livello del paese mio occidentale, ricchissimo, e gli altri si arrangiano, perché non è un posto dove non hai alternative per gli altri. Ancora adesso noi abbiamo la maggior parte dei nostri pazienti, per tutto quello che noi non possiamo curare, tipo la chemioterapia per i tumori in generale, eccetera, l'unica alternativa è la capitale, ma la maggior parte dei nostri pazienti non può neanche permettersi il viaggio per andare in capitale, lasciamo perdere il vitto, alloggio, i costi delle cure e una lingua, un paese diverso, insomma. Per cui ecco, bisogna cercare di dare quante più risposte possibili, adeguandosi e sostenendo il governo, perché la responsabilità della salute è del governo ugandese e noi siamo lì non in competizione, ma in appoggio a quello che loro hanno bisogno.
0: Bene, dottoressa, quindi possiamo sognare un'Africa, un Uganda, un domani autonoma da questo punto di vista, visto che voi agite in un campo fondamentale che è quello della salute, però come si dice, ogni aiuto è per aiutare l'aiutato a diventare autonomo. Possiamo sognare un Uganda, un domani, un questo ospedale in maniera autonoma, pur con il vostro aiuto, perché nessun popolo si sviluppa senza la cooperazione degli altri.
1: Allora, loro sono già autonomi dal punto di vista capacità tecniche, cioè hanno dei medici che già mia mamma diceva escono dall'università, che molti di loro bagnano il naso agli italiani, tanto per dire. Il problema è la ricchezza del paese. Noi in Italia abbiamo una spesa sanitaria pro capite, cioè per persona, di circa 3.000 dollari all'anno e loro ce l'hanno di 45, per cui il paese deve crescere economicamente per poter sostenere la propria sanità, per far sì che non ci sia più bisogno dell'aiuto straniero. Però lei tenga presente che l'aiuto straniero è molto visibile, mentre il saccheggio straniero non è per niente visibile. È quasi il doppio di quello che i paesi occidentali, a cui adesso si sono aggiunte la Cina, tutti i paesi arabi, la Russia, eccetera, eccetera, però tuttora e prima ancora di questi paesi che si sono aggiunti, l'Occidente saccheggiava e saccheggia sfruttando proprio le condizioni di scarsa legalità di questi paesi, facendo cose che a casa loro non sarebbe permesso di fare. Allora, come prima cosa bisognerebbe fare come in medicina, prima non nuocere, prima non saccheggiare, aiutarli a governarsi meglio e poter utilizzare i soldi che il loro terreno può produrre.
0: Bene, dottoressa, purtroppo il nostro tempo è quasi terminato. Noi la ringraziamo molto, dottoressa Dominique Corti, presidente della Fondazione Corti, www.fondazionecorti.it. Potete trovare più informazioni, bilanci, eccetera, su questa fondazione che aiuta e sostiene l'ospedale Lachor Gulu in Uganda. Grazie, dottoressa, e molti auguri con questa fondazione.
1: Grazie mille e saluti a tutti.
0: Grazie, e noi salutiamo insieme alla dottoressa e a Damiano De Capri i nostri ascoltatori e ascoltatrici e diamo appuntamento con Afrofonia la settimana prossima e vi lasciamo con un brano musicale sull'Africa. Alla settimana prossima con Afrofonia, io sono Dulce Araujo.